non so cui tutti eran cortesi amici di anzi e giocondi.

pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intradigilirebbe col minestrarde schiaffi. Tacete, umili siamo le donne, soffra se veda preferir

perduto.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Agelfo, discon quasso.
1: Da non ti vio come al padre.

0: non si trova.
1: Non si trova.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
0: Sto cercando giù per aria.
2: Zitto, zitto.

0: altro scarno, Bruno, o che ciel agli occhi. Voi chiedete
1: quel dell'inferno.
0: Adesso, adesso.

0: un dicere d'invia.
1: Un invito alla lancia.
0: Eccelso onore, e gli re

0: Enorme marichi,
1: e dai, amici, e dai,

Mit Gott,

ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte, mi par di il mormorio.

a cui farei amore.

0: lingua si dona diletto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va ben in sostegno, ed ognuno i perigli che faremo di nuovo, abbandoni e tenga il maglianimo bello, e folleggi che nulla va me.

incognito, aspettami, incognito, alle tre nell'altro tempo, l'accordo dell'altro, dell'oracolo, della grande del più

0: per un dì si collegge e si scherzi, sì. Ma è la vita più cara non è.
1: A protegga.

e scherzo de follia si fatta profezia, e scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor credulità? Ma come fa da ridere?

0: salvarti dolor che gelati lassù dall'immira
1: ti son congiurati.
2: Oh cielo!
0: Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. Intesi tal uno prorompere, l'ho visto

ha seguito l'orma dei passi stertati. Allo scambio di detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Ma ti salvo che alberto l'uscita, dico con questa lassi per noi. Ti salvo dai popoli vita, questa vita che...

suoi. Fuggi, rimani da via, sento l'ora dei passi spietati, allo scambio di denti esecrati, ogni destra lo dà da brandì. Innocente sfidati,

0: confidenza che quanto importi so.
1: Vi premi assai.
0: Leggio di gravi cose, adesso riecherà notti inoltri. Qui favellar su te farò cader la colpa, se non mi fia concesso.
1: Dunque?
0: Fai grazie a lui se parli.

0: Anzi, Spagna e Scorsi chiedono dovunque aiuta.
1: Pietro d'Arbona, il nostro è il buono.
2: E fuori per noi.
1: Vite fornese.
0: Nulla ancor. Perché il nostro favor al fin la spada disnudi. E vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi. E la Sicilia.

Yeah.

figlia, la vendetta, non teme, non l'aspetta di crudel. Ma sai, per il governo del cibo è tornato già, la vendetta.

0: Partite e silenzio. Silenzio.
1: Silenzio.
0: Silenzio ed ardir. Silenzio.
1: Silenzio.
0: Partite.
1: Partiamo.

canne, che in memore la mia clemenza plia, faccio di te, ascoltami, odio un consiglio

Dio che un po' potrebbe, e chi? Il stesso amore in tasca, chi sta?

0: lo seguo il franco sangue nel senso di ferme ancor. Domano le colpevo, chi serve a patria onor, ma tutti i modi salvati ai voti miei leggeri va.
1: Farò sperare,
0: già

0: legge, rilegge, le segno te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da...

uscite con gli importanti servi, qualche nota, un segreto, a me affidarli dei.

sper in van, senza timore o mai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, di tender la sua terra e nobile opera. Io combatto

In testa cadete, signor di Ceprano! E sbuffa, vedete? Così! Così non è sempre! Che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta! Ora della contessa l'assedio gli avanza intanto il marito!